0: Torre Vuenne. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata 84.
0: Per la tua pubblicità su RVM. Visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Se considero le colpe, o Signore, Signore, chi potrà resistere? Con te è il perdono, Dio di Israele. Celebriamo questa Santa Messa in suffragio di Pecoraro Gaetano. Gesù Cristo il giusto intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito.

0: Signore, che comanda di perdonarci prima di venire al tuo altare. Pia Laison. Cristo che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori. Cristo Laison. Signore che affida alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione. Pia Laison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace. Gli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Pace Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio pace. Amen. Preghiamo. Ci precede e ci accompagna sempre la Tua grazia, Signore, perché sorretti dal Tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo mai di operare il bene per il nostro Signore, Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio. E vive il Regno con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Abiterò per sempre nella casa del Signore.
0: Abiterò per sempre.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rimbranca l'anima mia. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò per sempre nella casa del Signore.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà, come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza, con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Padre Dio.

0: il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.
1: Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo
1: Spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile ad un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono, chi ha il proprio a campo, chi ha i propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Uscite per le strade. Quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì allora

Allora riordinò i servi, legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati ma pochi eletti. Parola del Signore. Le letture di oggi, in certo qual modo, ricalcano quelle della volta scorsa, di domenica scorsa. Il re che fa il pranzo, gli invitati non vollero venire, allora si rivolse ad altri, ed altri accettarono, si fece il pranzo, però mentre avanzavano, il re si accorse che c'era uno senza la veste bianca. E disse: tu come mai sei qua senza la veste nuziale? E non seppe rispondere. Legatelo mani e piedi e portatelo fuori, così legatelo mani e piedi e buttatelo là dove c'è pianto e stridore di denti. Come vedete, il Signore ama noi. Noi dobbiamo rispondere, altrimenti il Signore si rivolge ad altri e altri risponderanno, e noi che non abbiamo risposto possiamo andare a finire legati, mani e piedi, fuori dove c'è pianto e stridore dell'inferno. Noi siamo venuti in chiesa, ci mettiamo in grazia di Dio, facciamo la comunione, e vorremmo restare fedeli a Dio, in modo che quando ci tocca di passare da questo mondo al Padre, siamo pronti per essere accolti in paradiso.

0: in piedi. Credo in un solo Dio, Padre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato, essendo la Vergine Maria, si è fatto l'uomo. Fu crocifisso per noi sotto forza pelata, morì e fu sepolto, terzo giorno risuscitò secondo le Scritture, è salito al cielo, siede a destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i miei morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Sono il Padre e il Figlio dell'Altro glorificato, e ha parlato per mezzo del profeta. Credo a Gesù, una santa, apostolica, professa, insomma, e perdona i peccati, aspetta la selezione dei morti, la vita del mondo. Amen. Fratelli e sorelle, Dio ci invita a questa celebrazione eucaristica come ad una festa di nozze. Il regalo che da noi attende è quello di una preghiera fervente e sincera.
1: Diciamo insieme: Padre, donaci la gioia della tua festa.
0: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Per la Chiesa e per i suoi pastori, non escludano nessuno dalla festa del Regno, ma al contrario annuncino ogni persona che è l'invitata d'onore. Preghiamo. Per i nostri governanti, attraverso politiche familiari illuminate ed efficaci, garantiscano a ogni nuova famiglia che si forma gli aiuti necessari e adeguati. Preghiamo. Nel ricordo di Papa San Giovanni XXIII e del Concilio da lui voluto, invochiamo la pace tra i popoli e il rinnovamento delle nostre comunità cristiane. Preghiamo. Per la nostra Assemblea, viva il radunarsi in questa Chiesa come una festa di nozze, nella quale rinnovare la comunione con Dio e tra di noi. Preghiamo.
0: Padre buono, tu prepari ogni cosa

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere e fa che questo santo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, ci apra il passaggio alla gloria del cielo per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie ed innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicentarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo perché fedele interprete dei tuoi disegni eserciti il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi te creatore e padre per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale.

ricordati del nostro fratello Gaetano Pecoraro e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a mettere a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Non eccedi aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, a Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla messa. Sono solo.

Signori, più calcio lo metti sì, da.

0: что...
1: Ah, la noche calda, ahora te quiero ni se le llama acá. A così.
0: Este lo lasciamo qua.
1: Buttava seduto, seduto. Lascia tutto.

Radio Veritas fra qualche istante alle ore 18:30, dal Santuario Maria Santissima delle Grazie in Alia, celebriamo l'Eucaristia in diretta radiofonica.

Mancano 5 minuti prima dell'inizio della messa, siamo nel mese di ottobre, voi sapete, dedicato al Santo Rosario della Beata Vergine Maria. E chi non lo sa, qui in chiesa, nella cappella a sinistra, la navata di sinistra, l'ultima cappella a sinistra, c'è una Rosario. Anzi, in questo mese accendiamo le luci, Nino, se puoi accendere le luci di questa cappella. E cerchiamo, ecco, in questo mese di ottobre di dedicarci proprio a questa bella pratica del Santo Rosario. Meditiamo il testo della resurrezione di Gesù. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.

con te, tu sei benedetta fra le donne e con te, tu sei benedetta fra le donne e Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e Signore è con te, tu sei benedetta. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Signore è con te, tu sei Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto.

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dall'inferno. Te ricorriamo, esuli figli di Eva. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. E preghiamo per il Papa Leone XIV, che questa mattina, durante l'Angelus, annunciato che si deve operare perché c'ha un nodulo ai polmoni e quindi ecco, si sottopone a questa operazione. Preghiamo che tutto vada bene. Con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Allo Spirito Santo. Maria Santissima del Santo Rosario, salute degli infermi, prega per noi. Adesso inizieremo la celebrazione della Santa Messa.

causa della carità di Gesù per noi, dagli scritti di Santa Libera Maria. In memoria in suffragio di Rili Pietro e Pina, che è la moglie del nostro fratello Pietro. Il Signore doni ai familiari il conforto che viene dalla fede, dalla speranza cristiana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria e pace. Noi ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo nell'infinito. Signore Dio, Agnello Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu sono Santo, Tu sono il Signore, Tu sono Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del Tuo Figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del Tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.
2: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascole erbose mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. A Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

Il Padre nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

Il Signore in quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il re è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio e serve a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Ma con quest'ordine dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri li insultarono e li uccisero. Mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate nelle strade, tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. E la sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e li scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: ah, come qui senza l'abito nuziale? Quello ambutò lì. Legato i piedi e gettatolo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli i nostri peccati. Miei cari fratelli e sorelle, in queste domeniche stiamo leggendo in modo costante e continuo il Vangelo di Matteo. Se vi ricordate, domenica scorsa Gesù aveva in queste domeniche Gesù si esprime con questo genere letterario della parabola. Voi sapete che nella letteratura ci sono vari generi letterari. Questo è squisitamente evangelico, cioè per annunciare i compiti, però prendendoli dalla vita di ogni giorno. Tante volte affonda le radici nella natura, nella pastorizia, nell'agricoltura. In questo caso, quanto riguarda il regno dei cieli, e quindi fa riferimento a ciò che vive un re. Domenica scorsa, per esempio, no? Il genere letterario della vigna, no? Un uomo che possedeva un terreno e vi pianta una vigna. E la cura là, e ad altri contadini che usurpano il potere del re, se ne appropriano, e che il re può lavorare e con questa vigna. Anche questa domanda continua con questo genere letterario della parabola. Anche domenica scorsa parlava del regno dei cieli, identificata con la vigna del Signore, no? Il regno della festa di nozze per suo figlio, ma questi non vollero venire. Ecco, a chi sta parlando tutto Gesù? È importante quando noi ci accostiamo ai Vangeli, ma anche alla parola di Dio, che comprendiamo anche il genere letterario della parresia, del parlare di Gesù verso qualcuno. Tante volte Gesù si rivolge ai suoi discepoli, altre volte si rivolge agli apostoli, ai farisei, agli scribi, ai capi dei sacerdoti. Questa sera Gesù si sta rivolgendo ai capi e ai farisei.
Perché proprio a loro? Perché sono questi coloro che declinano l'invito. Dice il suo prologo, e i suoi non lo hanno accolto. I suoi che Gesù è un perfetto ebreo. Gesù non è un cristiano. I cristiani resurrezione. Gesù va e viene condannato dai suoi, e i suoi non l'hanno accolto. Ecco, questo che il Signore guida a tutti, perché tutti il Signore degli esempi su questo un tutti i popoli. Gli ebrei, e quindi i capi dei sacerdoti, gli scribi, i farisei, che erano una casta sacerdotale, pensavano che il cristianesimo, cioè l'avvento di Gesù Cristo, ma che la salvezza fosse solamente per, così, ecco, lo si chiama ancora oggi il popolo di Israele, il popolo eletto. Gesù invece vuol dire centinaia. Ci aveva detto che il Signore viene per tutti, non solamente per un'elite di persone. E per il Sinedrio, i sacerdoti, gli scribi, i farisei, proprio perché Gesù viene a dare una parola diversa, viene a portare una ventata di novità nell'umanità. Dio, il Dio di Abramo, di Isacco, e di Giacobbe, che è il Dio di Gesù Cristo, perché Gesù appunto viene da Abramo, Isacco e Giacobbe, ecco, è un Dio che ama tutti, che non fa differenza di persone, ma loro non vogliono accettare questa verità. Ed è il re, il figlio che va a Gesù. E allora appunto, però questo padre ancora insiste e dice: dite che è tutto pronto, no? I buoni, tutto, venite alle nozze. Vedete, questo padre insiste sempre, non si ferma al primo rifiuto, non solamente degli ebrei che porteranno a morte Gesù e lo condanneranno, ma anche di ciascuno di noi, perché anche Dio invita al banchetto di nozze dell'agnello, che per noi è l'Eucaristia, in modo particolare la domenica, non vogliamo venire. L'unico, ma ecco, noi forse, i cristiani, i cattolici, non abbiamo compreso il potere e la ricchezza di questo banchetto. Tant'è quelli non se ne curarono. Chi ha i propri affari? Tante volte quando, ecco, la coscienza ci dice, perché la coscienza ogni tanto si risveglia, che noi la mettiamo subito a tacere e a dormire. Ma li uccisero. Tante volte noi facciamo un insulto alla nostra coscienza, uccidiamo la nostra coscienza. Perché qua non si tratta solamente di sedere a tavola con Gesù, in modo particolare nel giorno in cui facciamo memoria della sua morte e della sua risurrezione, che è la Santa Messa.
ma addirittura facciamo un insulto alla nostra coscienza, perché diciamo la nostra coscienza, oppure la vogliamo eliminare tante volte, no? Dice no, ma mi si dia, che c'è gliela fa la missa? Sono pigro, ho lavorato tutta la giornata, devo andare in campagna, devo andare a raccogliere le olive, devo andare a lavorare domani e devo affrontare un'altra settimana, ma come fa a fare? No, faccio altro. Vedete, e la coscienza praticamente ci porta fuori strada, ci svia. Forse non è così? È così per tutti. Anche quando dobbiamo fare qualcosa in cui ci dobbiamo impegnare, spesso capita questo. E allora, ecco, in questa domenica Gesù ci vuole dire che Lui è sempre qui presente. Ci vuole nutrire con la Sua parola, perché noi incontriamo Gesù, questo Re, no? Che è figlio del Re, quel Dio che si è fatto carne, sorella che ci sta accanto nella comunità. Allora ma tanto a che mi serve sta messa? Che c'è gliela a fare? Ma c'ho mille cose da fare, no? Quello che appunto viene messo in campo da Gesù in questa parabola rispetto agli invitati che hanno mille scuse per non andare al banchetto, al matrimonio del figlio del Re. Oppure ma un pensiero, speriamo che finisci subito, poi l'omelia, ecco, non finisce più, mamma mia, attaccato l'omelia, no, un fericchio, cioè siamo andati a casa. Queste sono lamentele che io sento, non è che me le sto inventando. Cose concrete. E quindi anche sto facendo per la quale ho studiato più di 10 anni, quest'omelia la mettiamo proprio, ecco, da parte, a tacere. E quindi siamo qua. E tante volte anche qui non rispettiamo l'invito del Re. E poi quando ci troviamo con gli altri, perché vedete l'Eucaristia, la parola, il prossimo, gli altri, dove incontriamo appunto il Re e partecipiamo alle sue nozze, ma questo mi fa antipatia, è meglio non avere a che fare, no? Mi ha ferito troppo. Ecco, vedete, il cibo di vita eterna del quale noi ci nutriamo, ma è la vita, perché se anche in questo caso non produce nessun effetto. Ecco che Gesù dice, ma pochi gli eletti. Il Signore dice, ma poi, ecco, tante volte noi disperdiamo quello che Gesù ci comunica, ci trasmette.

0: Magari ci sono queste difficoltà, la pigrizia, gli impegni di lavoro ogni giorno, la stanchezza, la tutto quello che viviamo. Ma possiamo dire però, con l'Apostolo Paolo, se ci crediamo, tutto in colui che mi dà la forza. E allora che sono forte. Ci mettiamo in piedi. Vede, crea di tutte invisibili, unigenito di Dio prima di tutti i secoli, Dio fu crocifisso per noi, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e vivi e morti e ristorato. Dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, Dio ci invita a questa celebrazione eucaristica con il re è sincera.
1: Diciamo insieme: Padre, donaci la gioia della tua festa.
0: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Per la Chiesa, per i suoi pastori, non concludono nessuna della festa del Regno, ma al contrario, annunciano in ogni persona e l'invitano d'onore, preghiamo.
0: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Per i nostri governanti, attraverso politiche familiari illuminate ed efficaci, garantiscono ad ogni nuova famiglia che si forma gli aiuti necessari ed adeguati, preghiamo. Nel ricordo di Papa San Giovanni XXIII e del concilio da lui voluto, invochiamo la pace tra i popoli e il rinnovamento della nostra comunità cristiana, preghiamo. Per la nostra assemblea, viva il raduno in questa chiesa come una festa di nozze nella quale rinnovare la comunione con Dio e tra di noi. Preghiamo.
0: Padre, la gioia della tua festa, il Signore che ha chiamato al banchetto di nozze del Figlio nel suo regno di luce e di pace, la vostra sorella Pina e il nostro fratello Pietro Urrili, doni a loro e a tutti i defunti la beatitudine e la pace eterna, preghiamo.
1: Padre, donaci la gioia della tua festa.
0: Ma Signore,
1: apostoli e santi nella tua chiesa, e se vuoi manda anche me.
0: Padre buono, tu prepari ogni cosa con il desiderio di rallegrare la nostra vita, accogli la nostra preghiera e donaci l'abito della festa perché godiamo dei tuoi doni, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

ci rispondi. Perché il Signore è sorgente della verità e della vita, perché ci hai convocato nella tua casa.

di ogni santità, ti preghiamo, perché diventa Signore nostro Gesù Cristo. E dalla passione prese il pane, rese grazie, lo discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Il calice di nuovo se lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete per la vita, versate tutti in remissione dei peccati, in memoria di me. Mister ti offriamo salvezza e ti rendiamo senza accoglio sacerdotale, ti prego Cristo lo unisca in un solo corpo, ricorda tutta la terra è qui convocata nel mortale in un il nome per i presbiteri e i diaconi, ricordo quelli che si sono addormentati nella di Pina e Pietro Rili e nella tua di tutti i defunti, accogli alla luce del tuo volto di eterna insieme a madre di Dio. Santa Annibale Maria, Santa del quale domani ricorre la festa, e vi invito, per chi non l'ha visto, a vedere il bel film che hanno fatto su di lui, molto realista, e tutti i santi che non sono figli canterebbero.

libera concede la pace ai nostri giorni e con libere dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa della speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardate i peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dopo, se

il re che fece una festa di nozze per suo figlio. Ti supplichiamo come figlio per Cristo nostro Signore. Questa mattina ho reso noto il giorno delle prime comunioni dei bambini per il 2027, sarà il 9 maggio alle ore 10:15 qui alla Matrice. Sono i due gruppi della Matrice di Sant'Anna, però hanno fatto un percorso insieme e quindi la comunione la faranno tutti insieme proprio il 9 maggio. Perché vi dico questa cosa qua? Non solamente per curiosità, ma ve la dico perché dobbiamo pregare noi per i bambini che si preparano, i ragazzi, anche i giovani, che si preparano a ricevere i sacramenti, perché possano crescere come Gesù in sapienza, età e grazia. Poi volevo anche dirvi che domani ci sarà questa manifestazione, a cominciare dalle ore 10 del mattino a Piazza Santa Rosalia, per l'inaugurazione della sede dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri. E quindi verrà anche la fanfara e sarà sicuramente una bella mattinata. Alle ore 10 accoglieremo presso Sant'Anna il feretro di Padre Paolo Iovino. Voglio fare memoria grata di questo illustre figlio di Alia. Perché l'ho voluto definire illustre figlio? Perché Padre Paolo ha un nome di fama internazionale come docente ordinario presso la Facoltà Teologica di Sicilia di esegesi biblica, in modo particolare del Nuovo Testamento. È un esperto, ha pubblicato tantissimi libri che vengono studiati nelle università ecclesiastiche, nelle civili, ha studiato le università europee, ma il Blick di Gerusalemme è un'università che appunto è specifica per gli studi teologici, ma non solo per gli studi teologici, per l'esegesi biblica. L'esegesi biblica significa che bisogna sapere bene l'ebraico, l'aramaico, il greco, il francese, l'inglese, il tedesco. Perché, ecco, bisogna studiare con queste lingue questa disciplina. E poi si fa la ricerca. Lui, ecco, era dottore proprio in questa disciplina e ha fatto tanta ricerca, anche dal punto di vista archeologico, proprio nei siti archeologici di quella che è la Bibbia, anche dell'Antico Testamento. E quindi, ecco, veramente possiamo vantare questo grande, ma piccolo, umile, perché nonostante la sua vasta cultura e la sua specializzazione, Padre Paolo era un uomo umile, un santo sacerdote, secondo il cuore di Cristo. Ho letto un articolo, tanti articoli stanno uscendo, lui tra l'altro ha scritto tante miscellanee, tanti articoli, ecco, su riviste specializzate di Sacra Scrittura. E leggevo un articolo appunto che elogiava tanti articoli che elogiavano Padre Paolo facendo riferimento ad Alia, e quindi per noi è un onore questo, ma allo stesso tempo anche il giorno della sua ordinazione sacerdotale, che ha pianto tantissimo per questo grande dono che riceveva del sacerdozio. E lui lo raccontava sempre come sensibilità che aveva. Allora, ecco, ho voluto fare questa memoria grata perché noi possiamo conoscere, e perché no, anche se sono molto difficili, leggere i libri che lui ha scritto. Sono libri di alta specializzazione, naturalmente, di Sacra Scrittura. Bene, ringraziamo il Signore allora. Ringraziamo il Signore per Pina e Pietro Rili, per tutti i defunti, per tutti coloro che ci hanno preceduto nella fede. Ecco, io ho conosciuto in modo particolare Pietro, soprattutto negli ultimi momenti della sua vita, un uomo pieno di Dio, devotissimo della Madonna, come ho sempre detto, che sino alla fine, appunto, ha partecipato al banchetto di nozze dell'Agnello, come abbiamo ascoltato nel Vangelo. Per tutti loro diciamo l'eterno riposo. Amen. Dio.
regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La forza, andate in pace.